0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7666.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
4: Radio Jukebox. Are you in the dark?

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 3 9 9.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti. Now rebooting.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Oggi ti sentirai un po' giù di tono, ma avrai una buona lucidità mentale e un'ottima prontezza di riflessi. Toro, dovrai mantenere gli impegni presi onde evitare critiche o sanzioni. In amore il tuo perfezionismo subirà un contraccolpo. Gemelli, per oggi le stelle ti consigliano di essere più ordinato e meticoloso se vorrai smaltire il tuo lavoro senza perdere tempo inutilmente. Cancro, riceverai un invito che risulta essere molto promettente, un consiglio, non rifiutare. Leone, oggi gli influssi astrali ti renderanno carismatico ed unico nel convincere gli altri a seguirti, soprattutto verso nuovi lidi professionali. Vergine, per oggi sarai più solido del solito e avrai una grande carica erotica. Approfittane. Bilancia, riuscirai a proporre le tue idee ad un tuo superiore che ne rimarrà entusiasta e ti agevolerà nel realizzarle. Scorpione, oggi l'umore non è al meglio e non avrai voglia di ascoltare le sue continue esternazioni di critica e disappunto. Sagittario, per oggi una probabile discussione con un partner al lavoro che ultimamente denigra il tuo operato. Fai attenzione a non essere impulsivo e a non reagire. Capricorno, avrai il favore delle stelle ed è probabile che nasca un nuovo amore o che il tuo rapporto diventi più stabile. Acquario, gli influssi astrali di oggi ti infonderanno una certa esigenza a uscire dal seminato del tuo solito ambito affettivo. Pesci, sarai alla ricerca di nuove sensazioni e non sono da escludersi tradimenti. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8388. Nella stessa direzione.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 1 3 5.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4491.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Flavio Cobolli ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Prossimo avversario il vincente di Ogier Aliassime, Tabilo. Oggi ottavi anche per Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi opposto allo statunitense Tiafo. Europei Under 17 in Estonia, l'Italia pareggia 3-3 con la Danimarca, chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale di giovedì con la Spagna, Belgio-Francia all'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C, verso il tutto esaurite entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che designerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento, domani Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 nelle Marche. Basket, semifinale di Scudetto, dopo il successo di Brescia su Milano, serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 Virtus Bologna a Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Musei e parchi archeologici statali di tutto il paese aperti gratuitamente in via eccezionale oggi per festeggiare l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo il Ministero della Cultura, che spiega: vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale, mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia. E sono tanti gli appuntamenti che celebrano la nascita della Repubblica nei palazzi istituzionali, a partire dal Quirinale, che vede il clou di un fitto calendario questa sera nell'evento I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in piazza del Quirinale. Una novantina di comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'iniziativa, che sarà comunque trasmessa in diretta su Rai 1. Convocati sul palco della storia Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Miriam Leone e Francesco Pannofino. Nella proposta musicale spiccano Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Giuliano San Giorgi e il jazz di Paolo Fresu e Danilo Rea. Orgoglio sportivo con Bebe Vio e Federica Brignone, insieme ad Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi. Finale con l'icona della danza e dello spettacolo italiano, Roberto Bolle. Intanto il 2 giugno apre le porte anche di Montecitorio, del complesso di Vicolo Valdina, con mostre ad hoc. Sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore fino a mezzanotte, su quella di Palazzo Chigi un videomapping con i simboli della Repubblica. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Oggi ti sentirai un po' giù di tono, ma avrai una buona lucidità mentale e un'ottima prontezza di riflessi. Toro, dovrai mantenere gli impegni presi onde evitare critiche o sanzioni. In amore il tuo perfezionismo subirà un contraccolpo. Gemelli, per oggi le stelle ti consigliano di essere più ordinato e meticoloso se vorrai smaltire il tuo lavoro senza perdere tempo inutilmente. Cancro, riceverai un invito che risulta essere molto promettente. Un consiglio, non rifiutare. Leone, oggi gli influssi astrali ti renderanno carismatico ed unico nel convincere gli altri a seguirti, soprattutto verso nuovi lidi professionali. Vergine, per oggi sarai più solido del solito e avrai una grande carica erotica. Approfittane. Bilancia, riuscirai a proporre le tue idee ad un tuo superiore che ne rimarrà entusiasta e ti agevolerà nel realizzarle. Scorpione, oggi l'umore non è al meglio e non avrai voglia di ascoltare le sue continue esternazioni di critica e disappunto. Sagittario, per oggi una probabile discussione con un partner al lavoro che ultimamente denigra il tuo operato. Fai attenzione a non essere impulsivo e a non reagire. Capricorno, avrai il favore delle stelle ed è probabile che nasca un nuovo amore o che il tuo rapporto diventi più stabile. Acquario, gli influssi astrali di oggi ti infonderanno una certa esigenza a uscire dal seminato del tuo solito ambito affettivo. Pesci, sarai alla ricerca di nuove sensazioni e non sono da escludersi tradimenti. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: CNR, giornale radio.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3 1.

0: capite?
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex?
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
7: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
6: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
7: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
6: Domani il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 1, 3.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
3: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Oggi ti sentirai un po' giù di tono, ma avrai una buona lucidità mentale e un'ottima prontezza di riflessi. Toro, dovrai mantenere gli impegni presi onde evitare critiche o sanzioni. In amore il tuo perfezionismo subirà un contraccolpo. Gemelli, per oggi le stelle ti consigliano di essere più ordinato e meticoloso se vorrai smaltire il tuo lavoro senza perdere tempo inutilmente. Cancro, riceverai un invito che risulta essere molto promettente. Un consiglio, non rifiutare. Leone, oggi gli influssi astrali ti renderanno carismatico ed unico nel convincere gli altri a seguirti, soprattutto verso nuovi lidi professionali. Vergine, per oggi sarai più solido del solito e avrai una grande carica erotica. Approfittane. Bilancia, riuscirai a proporre le tue idee ad un tuo superiore che ne rimarrà entusiasta e ti agevolerà nel realizzarle. Scorpione, oggi l'umore non è al meglio e non avrai voglia di ascoltare le sue continue esternazioni di critica e disappunto. Sagittario, per oggi una probabile discussione con un partner al lavoro che ultimamente denigra il tuo operato. Fai attenzione a non essere impulsivo e a non reagire. Capricorno, avrai il favore delle stelle ed è probabile che nasca un nuovo amore o che il tuo rapporto diventi più stabile. Acquario, gli influssi astrali di oggi ti infonderanno una certa esigenza a uscire dal seminato del tuo solito ambito affettivo. Pesci, sarai alla ricerca di nuove sensazioni e non sono da escludersi tradimenti. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
4: Sognavo per noi una vita come tanti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: CNR, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
3: Ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizioni di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
2: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la protezione civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
5: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rivolta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
6: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
5: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
7: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
5: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Allora, intanto faccio presente, si capisce che questa canzone mi piace molto. Tall to you, ben ritrovati, buongiorno da Vladi, buona mattinata insieme. 2 giugno, festa della Repubblica, quest'oggi si festeggia l'ottantesimo anniversario della Repubblica, ma noi siamo insieme, noi ci teniamo compagnia. Buongiorno a tutto il popolo di Radio Jukebox, dove siete, cosa fate e con chi siete, ormai ve lo chiedo sempre, ma il buongiorno da parte vostra ce l'ho. No, così almeno ci provo. Anzi, buona mattinata da Vladi, ancora in esterna, mi trovo in Liguria. Sì, allora questa mattina il sole c'è e non c'è. C'è e non c'è, ma si sta bene, ecco, per questo. Si sta bene. Canale 254 ci potete seguire in tutta Italia. Se non l'avete ancora fatto, scaricate anche la nostra app ADN Play. Avete la possibilità di guardare e ascoltare Radio Jukebox. Mi fate sentire il buongiorno? Insomma, ce l'ho? Mi fate sentire? Vai. Sentiamo. No, non lo sento. Non sento il buongiorno. Vabbè, tra qualche istante sentiremo il buongiorno. No, insomma, me lo fate apposta? No, ditemelo, me lo fate apposta. Subito con Tiziano Ferro insieme a Giorgia, e questa è Superstar su Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Bar su Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Ditemelo perché sono curioso.
1: Ciao Vladi, ciao. Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica da Giulia da Biella, ciao.
0: Grazie. C'è Elio che scrive: buongiorno Ella, scrive così nel messaggio: buongiorno Elio, buona mattinata, buona giornata, grazie. Un salutone enorme anche al nostro amico Elio, fatemi sentire le vostre voci. Buongiorno.
2: Buongiorno Vladi, buon 2 giugno, buon martedì, anch'io lavoro oggi fino a luna. Ciao Vladi, saluto a tutti in Radio Jukebox e gli ascoltatori, ciao Vladi.
0: Il nostro amico Francuzzo da Palermo che è in nostra compagnia. Devo salutare Cristina che vuole ascoltare Gali con Paprika. Questa è Radio Jukebox.

Jamaican Bam Bam. Ragazzi, mi piace questa, eh? No, vi metto al corrente, prima vi parlavo di sole, vento andava e veniva, adesso qualche gocciolina d'acqua. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, 393 999 7794.

0: partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Scegli ulaula.it, perché pagare di più?
3: Per la tua pubblicità su questa emittente,
4: Boxe, la prima radio telematica italiana.

0: singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Vabbè, io ve lo chiedo sempre, vai. Buongiorno
1: Bladi,
0: ciao, buongiorno,
1: buon martedì.
0: Grazie.
1: Sono Irene,
0: ciao,
1: vorrei
0: Irene.
1: Dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Sì.
1: Cuore matto, Elette e Tony.
0: Va benissimo.
1: Ciao vita mia, ti amo tanto.
0: Un bacione.
2: Ciao Ciccio. A presto fuori.
0: Amore mio. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Jukebox in tutta Italia. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Jukebox in tutta Italia.

0: andiamo a salutare Irene e Alessandro. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Buongiorno,
1: Lia. Ossessione per mio marito,
0: sì,
1: ho portato i bacioni a Cattiuscia, che li voglio tantissimo bene,
0: ottimo,
1: e a tutti quanti e agli ascoltatori, e buona festa.
0: Grazie.
1: E bacioni, Lia.
0: Grazie mille, ciao Lia, un bacione enorme. 393 999 7794. Intanto Samurai J domani sarà con noi su Radio Jukebox, ci verrà a trovare domani pomeriggio.

Samurai J con Ossessione su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Lori da Catania che mi ha inviato la fotografia di un fiore. Dimmi come si chiama almeno questo fiore. Buongiorno Vladi. Con questo fiore che da noi è segno di inizio estate e di cui si mangiano i boccioli buonissimi, e da voi non lo so. Non lo so, no, non credo. Vabbè, non lo so, ma come si chiama?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: La voce di Pupo con Un amore grande su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Falbo Vincenzo. Sai che mi sono dimenticato un attimo perché sto parlando con voi privatamente. O Falbo Vincenzo, uno dei due. Fatemi sentire il vostro buongiorno. Ciao.
1: Maladino, buongiorno alla femmina di Radio Jukebox. Buona festa della Repubblica.
0: Si è svegliato da poco, si sente dalla voce che c'è stato il risveglio da poco. Insomma, per questo vabbè. Buongiorno Gianmarco, buongiorno Vladi, buon 2 giugno, ti seguo in TV da Torino, metteresti Blanco, Mina, Briciolo d'Allegria, grazie, ciao Marco e buona mattinata e buona giornata. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox sul canale 254, siamo in onda in tutta Italia.

Il ritorno di Mr. Rain, questa è la sua Lunedì Nero su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Buongiorno, buona festa a tutti. Oggi giornata di riposo dal lavoro per me. Qui a Torino cielo nuvoloso e pioggia prevista, scritto nel messaggio. Buongiorno Vladi. Ecco, aspettate, perché c'è Elio che è diventato nonno. Ecco, per questo dobbiamo salutare Elio, che insomma i suoi figli tutti maschietti. Ecco, finalmente è arrivata una femminuccia, ci scrive nel messaggio. Fantastico. Nell'aria Marcella Bella e sempre i due, o Vincenzo Falbo, perdonatemi, non lo ricordo.

Questa era nell'aria su Radio Jukebox. Ragazzi, non sono io solo a lavorare, eh. Vladi, un saluto da Davide e Andrea della Pro Edil, buona festa a noi. Vedete che non sono l'unico, c'è qualcuno, insomma, noi ci facciamo compagnia. Ciao Davide e ciao Andrea. 393 999 7794, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a

0: Sì, che cosa c'è? Devo andare a salutare Andrea. Ciao Andrea, ragazzi, stavo dicendo, c'è un sole bellissimo. Nel momento in cui mi è andata la linea per parlare, zacchete, è arrivata la nuvoletta di Fantozzi. Vabbè, insomma, ce l'avranno con me, probabilmente. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Ci siete voi, le vostre canzoni preferite, i vostri messaggi. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre. Sentiamo voi, ciao. Chi c'è con
1: allora,
0: noi? Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dal vostro Sabino Bemò.
0: Sabino, buongiorno.
1: Allora, oggi è la festa della Repubblica.
0: Sì, sì, sì.
1: Facciamo Sabino. Tanti auguri a tutti quelli della festa della Repubblica.
0: Tutti quanti, Sabino.
1: Voglio salutare mia moglie Maria, voglio
0: va
1: salutare
0: bene.
1: Tonia la Susta e saluta tutti gli amici di Telemike TV.
0: Ah, c'è
1: da Sabino Bemò. Ah. Ciao a tutti. Sì. E metti una bella Sabino. Canzone. Orietta Betti, che mia madre ci piaceva assai, Orietta Betti.
0: Va bene.
1: Ciao
0: sì,
1: ragazzi, vi voglio bene.
0: Ciao Sabino, ma c'è proprio una televisione che si chiama Telemike, come la trasmissione storica di Mike Buongiorno. Vabbè, io ero bambino. Però ce l'ascoltiamo. Orietta Betti è tornata con un singolo estivo con i giovanissimi. Vabbè, sarò ripetitivo quanto mi piace, però fatto di vedere la nonna Orietta Betti, insomma, in mezzo ai giovani, fantastica. Cuori. No, quadri, cuori, picche e fiori, beh, ce l'ascoltiamo, facciamo prima, giusto? 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi e ci siete voi che siete protagonisti con noi, sempre semi, insomma, il mouse che è impazzito.

Quadri, cuori, picche, fiori è il nuovo di Orietta Berti insieme al Rosso e IAM. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Voi siete con Vladi su Radio Jukebox e la prima ora se n'è andata.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: È martedì 2 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. L'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Sappiamo che il contatto umano ha numerosi benefici per il nostro benessere, che vanno dal rilascio di ossitocina, che è un ormone importante per il nostro benessere psicologico, alla riduzione dello stress. Tuttavia, un gesto comune come una stretta di mano o un abbraccio può essere percepito come una minaccia per chi soffre di afefobia. Questa condizione rientra tra le fobie specifiche caratterizzate da una paura o ansia marcata verso un oggetto o una determinata situazione. Rispetto a chi può semplicemente non gradire essere toccato, comporta reazioni eccessive e difficili da controllare che possono interferire in modo significativo sulla nostra vita quotidiana, compromettendo le relazioni interpersonali e la sfera intima. Il sintomo principale della afefobia è la paura intensa del contatto fisico, che può verificarsi qualora la persona venga toccata o anche quando tema che ciò possa accadere. Tra i sintomi più comuni ci sono tachicardia e palpitazioni, aumento della sudorazione, tremori, nausea, vertigini, ipervigilanza, sensazioni di ansia o attacchi di panico. L'afefobia può manifestarsi in diverse modalità e gradi. In alcuni casi la fobia è generalizzata e riguarda qualsiasi contatto fisico, mentre in altri è più selettiva, con una maggiore tolleranza del contatto con alcune persone di riferimento. Chi ne soffre può inoltre sviluppare comportamenti di evitamento verso situazioni in cui si rischia di essere toccati, come eventi o luoghi affollati, aumentando il rischio di isolamento sociale. Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, una fobia specifica come questa si diagnostica quando vi è una paura o ansia marcata nei confronti di un oggetto o di una situazione specifica. L'oggetto o la situazione fobica provoca quasi sempre paura o ansia immediate. La situazione temuta viene attivamente evitata o supportata con intensa paura o ansia. La paura o l'ansia sono sproporzionate rispetto al pericolo reale. Come per altre fobie specifiche, non esiste una singola causa che ne spieghi l'insorgenza, ma vi sono diversi fattori genetici e ambientali. Tra i principali elementi di rischio dell'afefobia sono spesso indicate le esperienze traumatiche, come episodi di violenza fisica, abusi o situazioni in cui il contatto corporeo è stato vissuto come invasivo. Talvolta questa paura può accompagnarsi ad altre condizioni, come ad esempio disturbi di personalità o disturbo da stress post-traumatico. Per superare le fobie, la terapia cognitivo-comportamentale è considerata tra gli approcci più efficaci, aiutando la persona a comprendere e modificare i pensieri disfunzionali legati in questo caso al contatto fisico e riducendo gradualmente la risposta di paura. Un elemento centrale del trattamento è la terapia espositiva, in cui si è accompagnati a confrontarsi in modo progressivo e controllato con la situazione temuta. Durante il percorso possono essere utilizzate anche tecniche di rilassamento e respirazione che aiutino a gestire l'ansia. E con questo è tutto, grazie per essere stati.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...

Stella Cadente su Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, metteresti per favore Stella Cadente dei Modala? Dedico a mia moglie Daniela, grazie. Questo è il messaggio di Andrea che scrive buona diretta, grazie al nostro amico Andrea. Vladi, sono in camera, ora scendo in cucina da sola, ho portato Sheila da sua mamma, ecco, si fermerà a pranzo, rimarrò sola a seguire Radio Jukebox. Devo andare a salutare Dani da Novara. Ciao Dani, un bacione enorme, che vuole ascoltare Ed Sheeran con Perfect. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Perfect, un bacione alla nostra Dani da Novara. Sentiamo.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Iva nella canzone di Pino Donaggio, Io non vivo più d'un'ora senza te. È la verità, amore, io non vivo senza di te. Ti amo tantissimo, amore mio. Ciao da Palermo.
0: Amore.
1: Ciao vita, ti amo e buona giornata vita e grazie anche a voi.
0: Un bacione. 393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, voi siete protagonisti con noi.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati
4: Bergamo,
3: di prestigio.
4: Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

E Jake, c'è anche Pieri Lavandaio che sta lavorando, ci ha messo il corrente che anche lui sta lavorando in questa giornata. Vedete che non siamo soli? Non siamo soli? Fammi vedere un pochettino, è bellissimo, anche perché voi siete tanti, questo mi fa veramente molto piacere. 393 999 7794, io stavo dando numeri così a caso. Vabbè, succede, dai, questa giornata anche di festa. Ma qualcuno si trova in spiaggia in questo istante? Ah sì, perché è arrivata, credo che sia a Tenerife, giusto? Ci sta ascoltando Maruska, ciao Maruska.

Ciao con me mi piace su Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, sono Sofia, scusami l'orario, immagino che tu stia ancora facendo colazione. Io invece, ma che io colazione? Io mi sto lavando stamattina, mi faresti ascoltare The Colors con Rolling Stone? Io colazione? Ah sì, è arrivato il caffè, una tazzolella e caffè è arrivata, la colazione la sto facendo insieme a voi, hai ragione.

0: Honors con Rolling Stones. Devo andare a salutare Sofia che si è svegliata da poco. Buongiorno Sofia, ben sintonizzata con noi di Radio Jukebox. Ciao Vladi, come va? Bene, qui tutto bene, sono a Torino, ecco, per il ponte del 2 giugno, domani si rientrerà a Roma. Vorrei dedicare per favore a Stefano la canzone di John Legend con All of Me e dirgli che è un marito stupendo. Un bacione a te e a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Ciao Manu, buona mattinata e grazie per stare con noi.
1: Do it that-

John Legend con All of Me su Radio Jukebox. Allora salutiamo Manu da Roma che si trova a Torino con il suo maritino Stefano. Ma scusami Manu, ma il maritino Stefano ce l'hai anche quando sei a Roma? No, certo, il marito è sempre marito, però è lì con te. State con noi, tra pochissimo si torna insieme, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
1: Iper.

0: Saldavici con Per Sempre Sì su Radio Jukebox. Allora devo andare a salutare Daniela che l'ha richiesta. Ciao Daniela, un saluto. E poi c'è tutta quanta una sfilza di nomi: Carmen, Carmelo, poi Daniele, se non ricordo male, giusto? Vabbè, ha iniziato a nominarli tutti. 393-999-7794, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica.
0: Buongiorno.
1: Stanotte è una paura terribile, bravi, abbiamo sentito il terremoto, ti giuro, Madonna mia, la pelle d'oca, tremava tutto, i miei uccelli sbattevano in quella gabbia in continuazione, mi tremava la veranda, ho avuto un terrore, vabbè.
0: Immagino,
1: dai,
0: la
1: è passata
0: paura
1: pure questa, speriamo bene. Senti, mi potete mandare la Murto Giurre di Gigi D'Agostino, per favore?
0: Volete,
1: saluto
0: volete
1: tutti, mando un bacione a tutti. Ciao ciao da Cetti.
0: Grazie alla nostra amica Cetti e un abbraccio a tutti quanti coloro che questa notte hanno avuto paura per il terremoto.

0: Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours su Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, potete stare in nostra compagnia. Vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buona festa a tutti da Beppe.
0: Ciao,
1: Radio
0: Beppe.
1: Oggi mi fa ascoltare Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Volentieri.
1: Un abbraccio a tutti ancora.
0: Un salutone, buona festa, perché a casa si sentiva, c'erano meno rumori del solito.

0: La voce di Raf con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Dobbiamo salutare Beppe. Ragazzi, gira un'arietta. Una signorina dal nome Orietta, che ho visto. Mi sono vestito bene, ho messo la camicia. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci.
1: E qua
0: ciao.
1: Anche piove.
0: Piove?
1: Una buona festa da Carmelo da Novara. Ciao.
0: A Novara sta piovendo. No, scusatemi, ma qualcuno in spiaggia noi ce l'abbiamo oppure non c'è nessuno che ci sta ascoltando dalla spiaggia? Solo l'amica da Tenerife, giusto? No, perché lei c'era. Lei ci sta ascoltando dalla spiaggia.

0: 4, dove siete, cosa fate, con chi siete? No, mettetemi al corrente così almeno comunicate con noi. Scarica l'app ADN Play così almeno ci portate sempre con voi. Anche viaggiando. E poi, insomma, un'altra cosa importantissima da fare: vostra autoradio DAB, cercate Radio Jukebox in tutta Italia, vi accompagniamo. Qua c'è sempre questa rietta.
1: Buongiorno Vladi. Ciao. Volevo chiederti una canzone.
0: Dimmi.
1: Allora, la canzone in questione è Man in the Mirror di Michael Jackson.
0: Volentieri.
1: Perché vorrei ricordare un po' l'Italia che in certi momenti come questi che stiamo passando dovremmo essere molto più uniti e cercare di giudicarci di meno.
0: Bravissimo.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Hai ragione, hai pienamente ragione. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Grazie per stare con noi. Parte Michael Jackson.

0: Michael Jackson con Man in the Mirror su Radio Jukebox. 393 999 7794, segnato il numero, credo proprio di sì. Ecco, sentiamo le vostre voci. Ciao, sentiamo.
1: Volevo augurare una buona festa a tutti.
0: Grazie.
1: Fa caldo ma si sta bene, dai, tutto sommato ce la possiamo cavare.
0: È giusto.
1: Ciao, ciao.
0: Giusto, ce la caviamo.
1: Mina da Gugliasco, mi ero dimenticata di dirlo. Ciao.
0: Ciao Mina, grazie. Dobbiamo invece andare a salutare Luca, che ha richiesto la prossima canzone. Arriva Mango con La Rondine. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

La rondine e la voce di Mango su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Luca che l'ha richiesta. 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si torna ancora per soddisfare la vostra voglia di musica e un'altra ora se ne va. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta.
1: Sono le ore 12:02.
0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.

0: con Labirinto su Radio Jukebox. Ludovica, ciao. 393 999 7794, il numero a disposizione, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Adi, mi fareste ascoltare 5 giorni di
0: Michele Zarrillo?
1: Volentieri. Buona giornata.
0: Grazie a te, grazie.
1: Volati a Palermo 30 gradi e domani 32-33 massimo gradi. Bollente.
0: Mamma mia, no, ci credo. Ci credo che è bollente. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate e con chi siete?

0: Carrillo con 5 giorni su Radio Jukebox. Salutiamo Franco da Palermo. 393 999 7794.
1: Buongiorno.
2: Ciao, come la va?
0: Bene, grazie, tutto a posto?
2: Meno male, anche noi, dai, tutto bene. Anche noi ti ascoltiamo qui dalla spiaggia di Mirafiori Beach.
0: Avete la spiaggia?
2: Vorremmo cortesemente ascoltare della mitica Raffaella Carrà, sì? Pedro, così facciamo anche un ballo di gruppo.
0: Dai, le ascoltiamo le versioni.
2: Saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Mi raccomando.
2: Ed essendo bravi continuiamo a farlo.
0: Giusto.
2: Ciao da Gianmarco.
0: Giusto. Ciao Gianmarco. 393 999

0: versione remix di Pedro. Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Boys, la musica non c'è su Radio Jukebox. 393 999 7794. Barbara, ciao, è lei che l'ha richiesta. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, a tutta Radio Jukebox. Sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: E sono senza voce.
0: Si sente, che
1: ieri sera sono stato al concerto di Rob qui a Catania.
0: Grande.
1: E a proposito di questo, mi faresti ascoltare
0: cosa?
1: Come si fa a 20 anni proprio di Rob? Grazie.
0: Volentieri, volentieri. Mi raccomando, cura questa voce. Avrà urlato troppo probabilmente. Ciao Salvo. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: 20 anni. Ciao Salvo, un salutone, saluto anche Tony il macellaio, ciao Tony, un salutone enorme anche a lui. Ecco, insomma, ma c'è qualcuno, vabbè, non sono l'unico a lavorare quest'oggi, no, vabbè, l'abbiamo scoperto che non sono l'unico a lavorare, per questo un saluto a lui. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Gladi, ciao popolo di Jukebox. Io come sempre ogni giorno sono con coloro che non ti tradiranno mai.
0: Vai.
1: I miei dolci piccoli pelosi a quattro zampe,
0: grande,
1: una cosa. 7 magnifici bull terrier.
0: Vabbè,
1: per me non ci sono feste, io vivo sempre per loro e con loro e sono felice così.
0: Vai, grande.
1: Ciao Achille da Torino.
0: Ciao Achille, c'è un altro messaggio.
1: Ciao Gladi, ciao popolo di Jukebox.
0: Sempre Achille.
1: Io come sempre a casa. Beh, non abbiamo mai feste, stiamo sempre con coloro che non ti tradiranno mai.
0: Mai,
1: i miei 7 fantastici bull terrier inglesi.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe ascoltare Ti penso sempre di Brusco.
0: Volentieri.
1: La voglio dedicare a una persona che anni fa ha lasciato un segno nella mia vita.
0: Sì.
1: Achille da Torino.
0: Ciao, ciao Achille, ce l'ascoltiamo subito. Eccola in arrivo. 393 999 7794. E ragazzi, c'è il sole, è tornato il sole. Shh, non ditelo a nessuno. No, perché poi va via nuovamente. Sono in diretta da Loano, provincia di Savona, la bellissima Liguria.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro, batte forte, sempre.
0: Termini e condizioni in negozio online.

bellissima. Versione di Io che amo solo te, cantata da Ornella Vanoni, richiesta dalla nostra amica Lori da Catania, che scrive: Vladino, gentilmente potresti mettere Io che amo solo te, cover di Ornella Vanoni, la dedico a mio marito, bacioni da un'assolata Catania, ha scritto nel messaggio. Per questo andiamo a salutare l'assolata Catania. Devo andare, fammi cercare un attimino dov'è il messaggio, ecco qua. Buongiorno, buona festa della Repubblica. Per caso potresti programmare Don Raffaele di Fabrizio De André? Grazie mille, ha scritto nel messaggio. Questo è il messaggio che arriva da parte di Marianna e noi ce l'ascoltiamo subito. Ah, che bello caffè sull'incarcerazione fa, vai.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravate più bello. Un vestito c'è stato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Non raffaevo i politicamente, io

Fabrizio Di André con Don Raffaele. Devo salutare Marianna che l'ha richiesta. Buongiorno Vladi e buon 2 giugno. Vorrei richiedere Mandy. È una canzone datata, ma sempre molto bella. Grazie mille. Questo è il messaggio di Giusy della 399. Ciao Giusy. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: ragazzi, quante coccole con questa canzone, Barry Manilow con Mandy su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Giusy della 399, proprio coccole, pucci, tutte quelle cose lì d'amore. In questa giornata di festa molti sono a casa. E televisore acceso, canale 254 in tutta Italia, potete stare in nostra compagnia. Mi raccomando, dite a chiunque che voi ascoltate Radio Jukebox, chiunque ve lo chiedesse. Vai, sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Ciao Vladi, ciao. Io vorrei richiederti la canzone di Katy Perry,
0: sì?
1: Fireworks.
0: Volentieri.
1: Grazie Vladi, e ti auguro buona festa della Repubblica.
0: Grazie.
1: Grazie, ciao, buon pranzo.
0: Grazie mille, grazie al nostro

0: Katy Perry con noi su Radio Jukebox. Andiamo a salutare l'amico Walter da parte Nico. 393-999-7794. Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: A Biella 94,5, a Vibo Valentia 104,6, a Cosenza 93,7, a Cap-

Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox.

0: su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare Lorena che la richiesta, vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vlade da Melo, buona festa e buon lavoro a te che lavori.
0: Grazie.
1: Che bella sorpresa, meno male.
0: Siamo insieme.
1: Un po' di musica buona, quando ci sei tu la musica è sempre ottima.
0: Beh, ci
1: ciao,
0: siete
1: Melo.
0: Melo, ci siete voi i protagonisti della playlist di Radio Jukebox. Siamo in diretta, voi siete protagonisti perché noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: vita e mi schilla con la testa gira. C'è Teresa da Tropea che l'ha richiesta. Ciao Teresa, un salutone, un abbraccio. C'è invece, insomma, abbiamo Gianluca, il vespista di Monasterolo, che scrive: Vladi, ma te la stavo per chiedere, telepatia, si chiama così, proprio così, telepatia. Sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ciao, buona festa.
0: Grazie.
1: Sono Andreina, ascolta, mi faresti sentire per favore Fabrizio Moro in Non bisogna crederci?
0: Ho bisogno di credere.
1: Esattamente il titolo.
0: Ho bisogno di
1: comunque
0: credere.
1: Comunque ti abbraccio e auguro una buona festa a tutti.
0: Grazie.
1: Io sono fuori, adesso accendo
0: non
1: il cellulare e ti ascolto.
0: Non l'hai ancora fatto?
1: Dovevi buona giornata, prima. Ciao, un bacione.
0: Andrina, dovevi farlo prima, accendere subito. Fabrizio Moro su Radio Jukebox.

0: bisogno.
1: Fabrizio Moro con Ho bisogno di credere. Andrina, segnatelo per la prossima volta. E non puoi scrivere però vi ascolto a tratti, non va bene, così non va bene. Domani nei nostri studi ci verrà a trovare Samurai J, insomma chiacchiereremo con lui, insomma sarà a Torino esattamente, perché ci sarà il firmacopia con Legno, però ci verrà a trovare nei nostri studi per raccontare ovviamente il suo grande successo, insomma primissimi posti in classifica sempre. E andiamo, sentiamo le vostre voci, ciao, chi è con noi?
2: Ciao, io e Chiara stiamo andando a fare una bella scampagnata.
1: Sì.
2: Ti potresti far ascoltare una canzone di Eros Ramazzotti.
1: Ce l'ascoltiamo.
2: La lascio scegliere a te.
1: Allora, ma Chiara insieme a chi è? Perché ha detto io e Chiara. Chiara l'abbiamo capito. E poi chi c'è insieme a Chiara? Come ti chiami? 393-999-7794. Arriva Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

bella cosa su Radio Jukebox. Grazie di esistere. Devo andare a salutare Chiara e il fidanzato di Chiara, credo, giusto? Insomma, scampagnata. Restate con noi, tra poco torniamo. 393 999 7794 e un'altra ora se n'è andata.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

È il nuovo di Jovanotti insieme ad Alfa, si intitola Buon Vento su Radio Jukebox, anzi questo è l'orario dove siete, cosa fate, con chi siete, ve lo chiedo. Avete scaricato la nostra app? Perché così almeno se siete in Camborella, dove non si sa mai, ecco, e in mezzo ai prati, in spiaggia, ci potete ascoltare, ci potete guardare, sotto la pioggia anche, ecco, non si sa mai, ci potrebbe essere qualcuno che è lì sotto la pioggia che ci sta ascoltando. E saluto anche coloro che ci seguono in replica su Jukebox TV, grazie veramente a tutti quanti gli amici che sono in nostra compagnia anche in replica, canale 92 Digital in tutta la Calabria, ma non solo, tramite la nostra app ci potete seguire, ma anche su Bom Channel in tutta Italia sul canale 68. Voglio andare a salutare Miriam che ci segue da Catania, voleva ascoltare Rob, l'abbiamo già messa, è già andata in onda, ciao Miriam. Arriva Sienna Spyro con Material Lover su Radio Jukebox 393 9997.

0: Diana Spyro con Material Lovers Radio Jukebox. È bellissimo leggere i vostri messaggi, vi adoro Radio Jukebox. Questo è il messaggio che arriva da parte di Simona, che ci ascolta da dove? Da Firenze. Ciao Simona, grazie mille.
1: Buongiorno, buon appetito, beato te che sei giù al mare. Mi raccomando, se riesci fai un bagno anche per me. Sono sempre Massimo da Torino, oggi per favore mi puoi ascoltare la canzone di Truppi con Regalami un sorriso, una canzone bellissima che mi ricorda i tempi passati.
0: Primis,
1: come sempre la dedico a te e come sempre, sempre presenti, Natale, Capodanno, Pasqua, 2 giugno, sempre, sempre con te. Buona giornata a tutti quanti, ci sentiamo domani, ciao ciao.
0: Ciao, un saluto enorme, grazie al nostro meteorino.

la voce di Drupi con Regalami un sorriso. Salutiamo Massimo. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania.

se vogliono canzoni d'amore su Radio Jukebox. Io devo andare a salutare anche con gli amici del basket. Ti salutiamo, stiamo facendo una grigliata, mettici una qualsiasi canzone, ha scritto nel messaggio. Ragazzi, però invitare alla grigliata, no, vabbè, insomma, c'è anche, intanto dove siete? Che con gli amici, dove vi trovate in questo istante? Guardate lì, cos'è la provola? È la prova che si scioglie, mamma mia, una voglia, no vabbè ragazzi, dove siete che vi raggiungo se siete vicini. Ciao Checco e tutto quanto il gruppo. Arriva Bryce con Dai che fai, questa è Radio Jukebox.

Era Braish con Dai che fai. Vado a salutare tutti quanti i ragazzi del basket, ciao Checco e company, e con gli amici del basket, ragazzi, con un qualche delivery, insomma, fatemi arrivare tutto. No, perché quella grigliata con tanto di cacciottona sopra, no, non è, insomma, provola che si scioglie, che fa.

0: Charlotte Cardin, The Way We Touch, su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao!
1: Ciao Fabio!
0: Ciao!
1: Senti un bacione, Monica Lapiella, che ti fa sempre piacere sentirti.
0: Grazie Monica!
1: Veramente, più bella cosa non c'è, più bella cosa di me.
0: Grazie mille Monica Lapiella.
1: Perfetto, Monica Lapiella.
0: Sì, me l'hai detto,
1: Ciao.
0: Un bacione enorme alla nostra amica Monica. 393 9

Il nuovo singolo di Elisa si intitola Amore su Radio Jukebox. 393-999-7794. Tra pochissimo si ritornerà insieme ancora a soddisfare la vostra voglia di musica, anzi, sarà la voglia di musica di Noemi, che ha richiesto la prossima canzone. A tra poco.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: CNR, giornale radio.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: tra Lamborghini, bam bam bambina, su Radio Jukebox. E tanto devo andare alla ricerca del messaggio dell'amica di prima, Noemi, eccolo qua, che aveva scritto voleva ascoltare Sara Toscano che abbiamo messo. La vorrei dedicare a mio fratello Alessio, mia mamma Luana e a mio papà Alessandro, vi voglio bene. Questo è il messaggio che arriva da parte di Noemi. Ciao Noemi, sentiamo le vostre voci, 393 999 7794. Ciao
1: Luigi DJ di Valletta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Antonello Venditti, Ogni Volta, dedichiamo a moglie Federica,
0: vai.
1: Alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia, e saluta il fratello Checco DJ. Ogni volta che
0: a Barletta tutti i DJ
1: di te, tu per parte non parte di me,
0: ce la canta tutta. Ciao Luigi, questa è Radio Jukebox.

0: Ilia, che sarà il mio paese MDD, mamma mia, sono stato sgridato. Cioè, anche DJ 7, prima avevamo Luigi da Barletta, DJ, anche DJ 7 di MDD. Restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Michelino Vinovo.
2: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 3899 7794, ci siete voi. Buongiorno, sono Lara da Bergamo. Mi faresti ascoltare le cose che non sai di me, di Mara Sattei. Abbiamo appena suonata. Insomma, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao, brother, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Anzi, senso dedicare la canzone a mia moglie che amo così tanto, la voglio così bene.
0: Cosa ascoltiamo?
1: La canzone è Chiamo Umberto Tozzi. Se vai a me, se metti Adriano Pappalardo.
0: No, non è andato in onda.
1: Ciao, attenti su quelli che mi conoscono. Ciao da Rocco e oggi buona festa.
0: Grazie Rocco e ciao. 393 999 7.

famoso Radio Jukebox, è arrivata la fotografia di un pintore di vino. Non calice direttamente dal pintone. Guarda, quello credo che sia anche vino di quelli buoni, quelli casarecci. Adesso andiamo a salutare il nostro amico Ale da Borgaro.

0: I Tears for Fears con noi su Radio Jukebox, bellissima. Anzi, devo andare a salutare Matteo che 12 anni ne stava canticchiando. 393 999 7794, un'altra ora se n'è andata, restate con noi, questa è Radio Jukebox. Vi ricordo che domani nei nostri studi ci verrà a trovare Samurai J, lo ricordiamo, ecco, restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Era il 1989, l'anno in cui sono nato, ecco così. Zucchero con Overdose d'amore su Radio Jukebox. Io ero nella culla e me la, insomma, mettevano. Insomma, era una sorta di ninna nanna. Sentiamo voi, ciao. Sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su
1: Buongiorno,
0: Jukebox?
1: Buongiorno Vlati. Ciao. Buon martedì, sono Mauri dalla Val di Susa. Mi metti e ti avvoltoi. Buona giornata a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito, Eddie Brock, Avvoltoi. Questa è Radio Jukebox.

0: se volete.
1: Dedicata a me, grazie. Io sono a casa, sto facendo la pulizia, anche oggi.
0: Ti metti a pulire su gli armadi.
1: Un bacio a tutti.
0: Ma riposati un attimo, non salire sulla scala, stai tranquilla.

0: Mazza su Radio Jukebox, 393 999 7794. Restate con noi, tra poco torniamo insieme. Questa è Radio Jukebox.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Marrakesh, volevo capire su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, 393 999 7794. Ciao,
1: buon pomeriggio Vladi.
0: Ciao
1: Tonino da Grossi.
0: Ciao Tonino,
1: Gioia Tauro.
0: Come si sta oggi?
1: Saluto a te, tutti voi di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Tutti i nostri ascoltatori e ascoltatici. Se mi fa ascoltare un brano a tuo piacimento, il brano che a te ti piace.
0: Guarda, la prossima, Rocco
1: Hunter. Sempre i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sì?
1: Oggi abbiamo 32 gradi.
0: 32 gradi?
1: Giornata estiva, giornata di mare.
0: No, ci credo.
1: Questa notte abbiamo avuto una bella scossa di terremoto.
0: Sì.
1: Di 6.1 di magnitudo della scala Richter. È a posto,
0: tutto bene.
1: Non è successo niente,
0: ragazzi, però immagino quanta paura.
1: E vi saluto, vi lascio sempre un buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Voi, ciao Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro.
0: Grazie al nostro amico Tonino da Drosi. Ci ascoltiamo Rocco Hunter con

mi sento trascurata. Guarda, non so proprio cosa dire. Ascolta per favore, va, riproducimi, anzi mettimi America di Gianna Nannini.

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione, sentiamo le vostre voci.
1: Saluti,
0: ciao.
1: Saluti uno, saluti l'altro, a me non mi saluti mai.
0: Ciao Barbara. No, ma non è vero.
1: Guarda,
0: non è vero.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Dimmi.
1: Ascolta, per favore, dimmi. Va, riproducimi. Anzi, mettimi.
0: Non so.
1: America di Gianna Nannini. Grazie. Buon
0: 2 giugno. Era un po' arrabbiata, per un attimo mi ha confuso con Alex, secondo me. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Abbiamo intanto Gianna Nannini con America. Barbara si è arrabbiata con me, mannaggia. Barbara, facciamo pace. Un bacione enorme. C'è Lori da Catania che scrive: buon pranzo Vladino, pranziamo in giardino, spaghetti al pagro. Ecco, ti ascoltiamo e ci rilassiamo con la vostra musica. Grazie a tutta Radio Jukebox. Scritto nel messaggio, poi il fiore che ti ho mandato era il fiore del cappero. Allora, lo conosco benissimo perché ce l'abbiamo anche noi, però insomma qua è già fiorito, se non ricordo. Abbiamo un giardino con... Però perdonami, ecco, è così piccolo quel piatto di spaghetti, che ne sa, una forchettata. Insomma, tu fai mangiare a tuo marito solamente una forchettata. Lori, non è carino. Guarda, però è bello, eh. Ah, forse era solamente per la fotografia, invece loro avranno mangiato la versione camionista. Va bene. Adriana Grande The Weeknd.

grande insieme a The Weeknd, Love Me Harder. Allora, Lori Catania, 4 persone, 400 grammi. Potevi fare, ti sono rimasti quei 100 grammi, che ci fai? Potevi metterli tutti, così almeno qualcuno, insomma, poteva avere la possibilità di poter fare un bis. Dai, vai. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate e con chi siete?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Julier con Stelle su Radio Jukebox. Guarda, poi mi ha inviato proprio l'immagine del pentolone, credo che sia da parte della nostra amica Lori. Vai, sentiamo le vostre voci. Vabbè, bellissimo. C'è una foto.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno a te, tutto Jukebox. Sono Fabio, come stai?
0: Bene, Fabio.
1: R722.
0: Dove sei?
1: In Messico, ci stiamo divertendo.
0: Messico.
1: Un forte saluto da parte mia, da parte di Silvana. E ti ascoltiamo quando l'applicazione, naturalmente, solo che quando qui noi ci alziamo, tu giustamente hai già finito la tua diretta.
0: Ah, ok.
1: Mi raccomando, okay. Ci sentiamo presto. Un abbraccio grande grande da Fabio Silvana.
0: Ragazzi, grazie, mi ha inviato la fotografia bellissima del posto dove si trovano. Intanto grazie anche ad aver pensato a noi di Radio Jukebox, è bellissimo. Ridere di te, nerissima serpe, questa è Radio Jukebox.

bellissima serpe con Ridere di te su Radio Jukebox. C'è Mammatina che scrive: buongiorno Vladino, buona festa della Repubblica a te e a tutti i radioascoltatori, anche oggi di pulizia, anche oggi, dai, mi potresti mettere Rum e Cioccolata di Delia e Ritmo 131? Grazie mille Mammatina.

Fiat 131, questa era Rum e Cioccolata su Radio Jukebox. Io voglio salutare coloro che mi inviano la schermata del televisore, ecco, con la versione audio, e mettete la versione video, canali TV Radio Jukebox, cliccate e ci vedete, stiamo insieme, dai. Massimo da Borgaro, ciao, andiamo a salutare il nostro amico Massimo. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ancora pochi minuti per stare insieme.

97794. Devo andare a salutare Diego da Trento, onde scrive: oggi tradisco la mia amata Rob, e l'abbiamo già messa però siamo giunti al termine. Ciao Diego, un salutone enorme. C'è anche la nostra amica Dani che dobbiamo salutare, c'è Alessia, Luciano, Tina, un bacione enorme, c'è Beppe da Borgaro che se la ride, invece c'è Alessandro e scrive: ma Vladi, anche due calici di vino, e allora bisogna correre dal nostro amico Alessandro. Siamo quasi giunti al termine con il nostro appuntamento. Domani ci ritroveremo da studio, mi raccomando, anche, anzi preparatevi con il saluto.

0: 26 in the music, 393 999 7794. Fatemi sentire.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: E a domani da Carmelo da Novara. Ciao.
0: Grazie, ciao Carmelo, un salutone enorme, vai.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Vladi,
0: ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie.
2: Un buon rientro. Qui si è sollevato un vento incredibile.
0: Abbiamo detto.
2: Zona.
0: Ai,
2: un abbraccio forte e un bacione. Ciao Andreina.
0: Allora, a Torino troverò il vento.
3: Ciao Bonino, a domani da Savino.
0: Grazie.
3: Buona festa a tutti, anche in ritardo.
0: Grazie al nostro amico.
4: Ciao
0: Savino.
4: Da Rocco.
0: Grazie.
4: Ciao,
0: anche
4: Brandi.
0: Al nostro amico Rocco. Ragazzi, ci ritroviamo domani sempre qui su Radio Jukebox. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Baci e abbracci a tutti quanti voi, mi raccomando. Sempre Radio Jukebox, editelo a tutti.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
0: Termini e condizioni in negozio online.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il piedi vuoi tra i preferiti, Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8204.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

carte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai. Al fianco tuo

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
4: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
3: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
5: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
3: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: lo puoi richiedere con il codice 2516.
1: E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: CNR, giornale radio.
7: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come sicuro.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 30 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0823.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9.

0: partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
5: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentornati all'ascolto. Con oltre 130 anni di storia, l'Hotel St. Regis di Roma, oggi del gruppo Marriott, sorge nel centro della capitale ed è simbolo di eleganza e di raffinata ospitalità, non solo per i tanti ospiti illustri internazionali, ma anche per i romani che ricercano la buona cucina dello chef Francesco Donatelli o desiderano sorseggiare un drink nelle splendide sale del ristorante Lumen, magari assistendo ad uno dei tanti eventi artistici proposti. Sentiamo il direttore Giuseppe De Martino.
4: Per noi il lusso è prendersi cura degli ospiti, dedicare il nostro tempo ai nostri ospiti, quindi a partire dall'arrivo degli ospiti, camminare attraverso l'albergo, soffermarsi sugli elementi storici dell'albergo, sulle tante iniziative che abbiamo. Facciamo sentire gli ospiti parte di una casa a Roma. Noi organizziamo tantissime iniziative rivolte ai romani, siamo tutte le sere pieni al ristorante Lumen ed è per gli ospiti una gioia scendere dalle proprie suite al ristorante e ritrovarsi circondati da romani che amano festeggiare. Il nostro desiderio è quello di ricreare a Roma delle serate, dei momenti indimenticabili attraverso la gastronomia, l'arte contemporanea. Abbiamo in albergo Galleria Continua, che ha organizzato delle esibizioni di artisti famosissimi come J.R., Huawei, Pistoletto ha festeggiato i suoi 90 anni qui da noi. E poi un altro elemento che ci contraddistingue e con cui creiamo delle serate di feste è la musica. Abbiamo creato la St. Regis Rome Orchestra, 11 elementi che suonano pezzi che vanno dagli anni 50 agli ultimi anni.
3: L'hotel è un'opera d'arte perché è un hotel dell'Ottocento, una struttura incredibile.
4: Assolutamente, è stato costruito da Cesar Ritz, che a quel tempo era un luminare dell'ospitalità. Artisti come Spinetti hanno ridecorato tutti gli ambienti dell'albergo. E a quel tempo avevamo il primo ascensore in albergo, il primo impianto elettrico in albergo, quindi eravamo dei luminari dell'ospitalità. Cerchiamo comunque di mantenere questo spirito innovativo.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Giuseppe De Martino e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 5 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino, in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, che Lino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Solo da €1 fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. €1. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.

già almeno, curandola un po' con un bicchiere pieno, come le tue frasi, adesso tutte perse come un mazzo di chiavi, tu che cercavi parole per farmi capire che

stato remoto, cancellato, dimenticato. Sarà una foto buttata sul fondo di un cassetto chiuso, coperta da qualche maglia che non uso e disilluso. Ci proverò ad odiare, se non ci riuscirò, mio malgrado, dovrò amare. Ma mai come cura per un vuoto da colmare. E non mi scrivere, non mi chiamare, non mi pensare, perché da oggi un'altra cosa cerco e sono

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 25

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: 16 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7640.

Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 3 1.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

su richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7261.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2286.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 2.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
2: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non fare.

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.